Corsica Radio, la radio musica di Corsica. Corsica Radio in Corti 102.5.

è nato angoscioso, dormi tu nella mia mente, ti stanima un risente riposo.

per te Corsica mia, lontano andaraio, e sempre pronto risponderaio. Corso mi ne sto, più corso mi ne sto.

0: speranza, che lo sapri uno strugore, un si giovino e borte. Spertimmo un pezzo di pane, mettimmo sempre un piatto in più.
1: A chi una più nulla, e compari mi, senza tanti discorsi e un bacio rinvi. Un vibro metteremo, un grande tra la là, ma solo Berlinguer

0: Vous écoutez Corsica Radio, la radio musicale corse. Il est 7h.
1: Corsica Radio, première radio musicale corse.
0: Corsica Radio, la radio musicale corse.
2: O tempo pare fermato. Qui, l'eterno spassigliati e siere si è piantato. E sempre si sente contato. Un grande buio d'ondata.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti.

fanno scordare le parole, confondo lui pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notte là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sia la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice.

C'era Cece, un rap radio puro e sincero, la Lola e Zalivia di Utopo e più brave. C'era Raggiose, Tottozzi, Petro, Antonio di Ugaffè, Zupiti, Arrino, Diasi, Polo, Matteo, Memme, Santalciò, Giulio di Epiazzo, Petro, Calabrano e Zalivia, Baracheda.

0: Adieu. Adieu.
1: Kurtiga Radio, a radio musica di Kurt. Kurtiga Radio in Ayacu 107.2.

0: doge di una musica che faceva le stelle a luna.
1: Caramelle, fiadunette e cioccolata.
0: Ma se tu non esistessi mica giurerei

e ti baciavo, ma forte, forte, cum brama, come solo sa fa un figliolo a mamma.

che omi non disse a core in sicareccia, appena. A famangani appesa la nostra catena, ti sentia chiamato in mani da uletto. Venia a ditti.

tocco un affitto vicino una carezza al mio Dio me bionde. Come sapevo che conte erano e tostonde. Come sapevo che stava curati alle porte dopo affanni e dolori a mano e a morte.

Era fora, apris alle animali. A finestre era aperta e dei fiuminali, un picchio di intenna ladina collava. Una zia era giunta, allibrava, acconciava, probonia acque dolce, sciroppi, tisane. Tu guardavi un sole e greste lontane. In un sussurro mi dissi, in piazza e a scuola ti aspetta la sua sorella, non la ti lascia sola, fa la trovata. Guarderete stasera tempo vostro amo. Era giugno, era festa, erano i 20 agosti, so 30 anni domani. Volevo mi accosti. Era una giovanotta. Ed è 11 del luccio.

0: Vous écoutez Corsica Radio, la radio musicale corse, il est 17h.
1: Corsica Radio, première radio musicale corse.
2: Felice di ridro abio, dinde dada, ramanta Corsica Radio, a nostra emissione di valorize di all'agricoltura in de noi, e a même via doa direzione di baraggi. A un logo contra venile, e se mandata scontra un urtula, nu chi se stala du da voi bogu, se muo di un cumica petrelli. Salute mica.
3: Salute Vanina.
2: Allora mica, ti se stala du cu.
3: Perché io so terreni di famiglia, e pa mantenere naturali, luoghi naturali, di ho fatta scelta di vamo l'orto.
2: C'è qualcosa che tu hai visto va più giovane in famiglia si va giù a posto che sei non t'hai dotare?
3: Beh, prima mi misia facevano sempre l'orto, perché penso sono antica di un'isciuta guerra, dunque tutto il mondo faceva l'orto in Corsica, e oggi d'orto non ce n'è tanto, e parliamo un mondo di autonomia e ci voleva essere un po' in relazione anche a politica.
2: Allora, hai scelto di fare l'ortolano e può darsi che dopo hai da diversificare ad agricoltura o mica?
3: E qui si è un luogo di spartire, per mosciare e fare campare la nostra cultura, il patrimonio culinare, ma di noi è un patrimonio, come si dice, un patrimonio di fare cose, la maniera di fare cose, come la tele di Pampara in città e niente, cose così.
2: Ti piacerebbe di va a fare qui, di
3: va
2: all'animazione, ah, va già già,
3: facci. Abbiamo cominciato con la scuola di Sarte, un liceo Enrico. E abbiamo fatto prima te, non per niente all'arbore, per imparare in città, ma di free radio.
2: Allora, hai fatto parecchi affari, anche se tu sei giovane, hai un percorso appena atipico, si può dire così. Hai fatto parecchi mestieri e sei buttato non ti aiuto d'arre.
3: E ho sortito da scuola di un liceo agricolo, giusto appunto. Ho ripreso un ristorante e dopo ho fatto un mondo d'affari, può darsi troppo, e a un momento dato mi sono detto ma trovato un tatar e prima mia, dunque ho scelto di valore tu perché in un mondo agricolo c'è mondo per cadi, ce n'è abbastanza, dunque ho detto c'è di altro affare, che la lì, i porchi, i capri, i vacchi, e dunque ho fatto l'orto.
2: E beh, ragazzi, ogni volta che si va a scontrare un agricoltore, spesso dicono che l'ortolano non ce n'è mica abbastanza.
3: Di un asciugante da Corsica, sì, ma dopo in un piano c'è un mondo di esplotazione.
2: Allora, mondo di esplotazione come tu dici, ma certe esplotazioni maggiore e senza offende animo, esplotazione di radio senza troppo primura che quella di nutrisce, di sicura. E tu hai fatto questa scelta di installarti in bio.
3: In bio, allora io e perché io consumo di bio, pro a di consumo bio, quando vengo i legumi che giungono do Marocco o di Spagna, non li compro mica. Primo, compro i legumi che vengono da Francia, enfin primo, in secondo, primo cerco di comprare qui, ma è difficile. Per me di va giusto appunto un po' di legumi annanzi, l'estate, enfin annanzi la stagione, è importante di no, pa da mangiare niente. Enfin si può dire da mangiare, enfin, voglio dire, non ho mica la
2: prétentione
3: di dire che voglio donare a mangiare aux gens, ma au moins qu'on puisse proposer des produits primeurs.
2: Alors, ce qui voulait dire, un orto d'estade, comme quand tu es principiado, un orto d'inverno, et tra i due stagioni di Vadim e di Brano, secondo su media gay.
3: Secondo su media gay, secondo su media prodotti trasformati. comme la salsa ou ratatouille. Comment si dit ratatouille?
2: Bon, on a consommé tout. Des légumes qui sont frits. Alors, qu'est on avait on l'avait en coulette donc ai udor tu mai di nodo a te lu di trasformazione.
3: Et come a te lu di trasformazione e bon tutto oggi è tutto un po' un ballo perché siamo in installazione.
2: Ma chi propone già a salsa pomata?
3: A salsa di pomata, confitture di pomata verde. A ratatouille.
2: A ratatouille.
3: E per un momento basterà.
2: E quali sono i due brugnetti?
3: I miei brugnetti
2: sono... Ti vuole far parecchie altre conserve?
3: Parecchie altre conserve? Io e mia amica Mondi, aveva un po' di potaggio anche a zucca. Aveva provato di va per i bambini, perché... è importante di noi e dopo aveva un po' d'erba
2: aromatica
3: di casa.

0: Semu din kumika petre li alambio imbaraji nanta esodar e contre fenile e mika ki s'estala du kume ortula no bio.
1: Tutta la nada an kuse no semu in bio avem a roba in del ortu.
2: Ah beh, sicuro, si può di tutto. Qui a volte nimo pianta i pomi e una diametra 100 kg per verse di più, ma è una parte, perché abbiamo il tempo che si accomoda in noi.
1: Sì, poi va, secondo le stagioni, è sempre l'orto, infatti.
2: Sì, in corso si può fare tutto.
1: Spesso si sente che la gente fa l'orto di stagione, e per l'altra stagione, o adimo l'inverno o l'erano, hai anche un po' di mica troppo.
2: Ma in i paesi lo faccio, certi vetti, come tu dici, non scanni una città a guerra, faccio sempre l'orto.
1: Allora qui è tardi, tu hai, sai che erano buone per le pone.
2: E qui sono luoghi che sono fatti quasi apposta.
1: Non c'è mica problema d'acqua?
2: C'è mica problema d'acqua, e ci sono i problemi d'acqua. Perché noi abbiamo un foraggio e il problema che c'è è che le residenze secondarie hanno fatto ognuno più alto, hanno fatto ognuno il foraggio. E dunque, qui sa di noi. C'è un momento dato che la politica viene in conto per limitare, per dire di un dito qui, per l'estate, ma non fate mica foraggio. E se per pas avoir d'eau, e beh, costruisce pas come ça, au moins c'è mieux.
1: Perché dopo so, l'agricoltore che so di gerare di un investiati.
2: Ma sicuro. Ma sicuro, perché qui non abbiamo mica l'acqua per l'agricoltore. C'è a Chernolia e se non volevo appiare l'acqua da Chernolia e mi pagato il prezzo di tutto il mondo.
1: Quando hai principiato di stato lungo da prontai do di reni, di bulisce, di un so di nutrisce, di podassi, anche pur se tu sei in bio di golpo, penso che un l'hai dentro nutri, che tutto di naturale. Par poulet, pone ou d'odios ou d'estade ou n'approntera qui d'estade à longue?
2: Stade à longue, non, dopo c'è le travail ou de préparation, comme tout, mais sicuro c'è un peu plus de travail pour préparer à tard, parce que c'è de tada l'arbre, c'è de laga un peu pousa, et dopo c'è de revenir à passer les machines et tout, aussi, un peu de travail.
1: Un uomo solo un po' mica va tutto, hai l'aiuto in famiglia, potessi di più tardi impiegare a qualche sia?
2: Qui sa no, perché quando non vogliamo qualcosa si può fare, anche solo. Ma sicuro che noi avremo un'età, per l'estate dopo avremo un'età e mezzo e di più in più passeremo a due, eccetera, eccetera, eccetera. E se no cerchiamo di impiegare niente, ma ciò di trovare a impiegare.
1: Quando tu hai vivato la formazione agricola, non su di va altra fare, la mia gabita, sapevi chi dirà l'orto che tu voliva o
2: non sapevi ancora? No, prima quando ero a scuola volevo essere un tecnician in idro. E dopo... Dopo volevo andare in un paese da mia mamma a lavorare come messiavo, che facevo per cadio e che faceva di nuovo farina castagnina. E dopo ho preso il ristorante, ho lavorato da tanto a partita dell'agricoltura. Ma sempre più... sempre più andato verso il vegetale che l'animale.
1: Che l'animale. E qui sei stato obbligato di arrivare a una formazione, c'è stato qualcosa a fare attorno per poter installare in ortolano?
2: E perché quando siamo giovani siamo giovani e non abbiamo mica venuto a scuola, dunque sono stato obbligato di andare al BPRA, al liceo agricolo, di Sarté, ma si prova di nuovo attraverso l'IUT, mi pare, e si prova a distanza, e, o se no al liceo agricolo di altri luoghi o in Corsica c'è poco.
1: E qui quando tu hai passato un BPRA hai capito che dire a chi tu voleva e di gol puva tu davvero di nuovo BPRA ti dà la possibilità di essere aiutato a stare a giorni.
2: Allora hai scelto di va o BPRA sapevo di dire che volevo va o l'orto ma ben sicuro dà la possibilità di avere l'aiuto di l'ODARC o di avere l'aiuto dell'Europa. Ma ci sono i papier fra, mondi di papier.
1: Yeah. E penso che per avere la certificazione bio di noi, a giusto contro, parete oltre, beh, agricoltori che hanno detto che oltre un quaderno di egarghe dirà troppo pisio.
2: Penso che non è mica abbastanza così, recule per
1: esperienza, per sapere. No, per te è stato vaggio di bulletti stala in bio.
2: Paraguay dopo, beh, un esempio di domandato per fare la trasformazione. Subito ci voglia fare altri papier e tutto, ma bon, dopo è una maniera di campare, dunque io ho scelto di fare un bio e di stare un bio.
0: In data da oggi di Mica Petrelli, un nostro invitato ci parla di orto, mica si è installato da Boibogo come ortolano in Baragi e ha un gabbo di esplotazione l'ambio.

0: Ad Ojeda si chiama Lambiu, siamo oggi dunque a Ramantu, in Baraci, contro Venile, di un nome di un luogo in cui Mica Petrelli ci accoglie oggi e ha scelto di installarsi come ortulano. Qual è la clientela, di piuttosto una clientela che vi è di qui? Come tu hai principiato d'estate, può essere che tu hai avuto appena di turisti di nuovo, una clientela straniera, e di che maniera passi ad una produzione di piuttosto una vendita in diretta o ai rivendatori?
1: Ai rivendatori, primo, quest'anno, ma cerco di fare un luogo per accogliere niente, sempre in una pensiera di spartire. Dunque, quest'anno non ho mica fatto, ho giocato un po' di particolari, ma così hanno comandato dopo di portato io. E se non vendo, no, ma come vi clare,
0: così. I commerci bio.
1: E cerco di nuovo di andare a le pizzerie nei paesi, perché sono importanti di fare le gambe di nuovo, o di aiutarli a propone.
0: E l'orto di Abarto di no, non so, a podassi, visto che tu hai un passato intanto che ristoratore, a ristoratore che binariano a mano e a scegliere i soligumi.
1: E ben sicuro, ma a podassi che di no, luogo si può trasformare di no.
0: Ai i brugetti, dunque, per sviluppare ad ospitazione, infatti.
1: Yeah. Mi piace di vedere veste, di nuovo un luogo di veste.
0: E ti piace di nuovo di scucinare, di così di nuovo che tu proponi ad una roba trasformata e da bulella consuma tutta la nada.
1: Ben sicuro, ben sicuro. In più di volta gente mi dice: ah, ma qui sono in Adiava. E beh, chi in Adiava fa così, eh. Così o meno tutta sta re.
0: Dai qualche consiglio in più.
1: Come di tutta maniera qui c'è un mistero di commerciante.
0: Pensi che c'è un lavoro educativo giusto appunto a fare a livello di ciò che si consuma a tal stagione e ciò che non si consuma di amica, perché giusto appunto come tu l'hai letta prima giunge da lontano eccetera, che non serve a nulla.
1: Oggi non è mica da consumare perché non è mica stagione, non vuol dire nulla, perché anche io mi piace consumare i pomati d'inverno.
0: Ah.
1: Ma se no, sicuro, PM altri affari che sono di stagione, ma di volte si può mettere un congelatore. O basilic non si trova mica d'inverno, né in orto né di grande surface, donc et on met tout le congélateur et voilà.
0: Et ma comunque pensi che oggi aiante fage asfaranza tra un prodotto di stagione, un prodotto che è fatto in dei regole, un certo rispetto, un prodotto che è cresciuto in cui sole e l'acqua e mica di modo artificiale. Hai anche fatto conto con questa faranza oggi?
1: Quando se le arrange.
0: Sì?
1: Oui. Malheureusement.
0: Non si è mica convinto.
1: Non sono mica convinto.
0: Pare che da
1: non c'è un lavoro di formazione. C'è di ripia e non c'è valore. C'è di ripia e non c'è valore anche me.
0: E quando tu parli di ateli parent a Inseta, giusto appunto, potessi dire Pulari qui in cui scuole organizza giornate, stonde, da boulet, impara i zideli,
1: cerchiamo di mettere in ballo un atelo per fare bastire tu i baci. Cosa che tu puoi non catturare da
0: soprattutto in come zoreda
1: a Moscia. E ho ribastili perché da me mamma si faccio i bastili, qui sì. Non so come li chiamano, ma ni sempre piaciuti i bastili. Dunque, ma vai un attimo per imparare niente di vai bastili, anche i blette, anche la zucca, anche la cioda.
0: Beh, voilà. E ci vuole dire qualcosa che tu avevi posto, allora spiegaci appena di stadina ciò che tu avevi posto, melanzane, pomade, pivaroni, insalate.
1: I zucchetti. E cose, le radie rouge.
0: I radici, oui, i radici. Oui.
1: E quest'anno ho fatto che si fa, perché non ho potuto fare che si fa, ma... io pensavo a una collezione di pomate, di varietà di pomate.
0: Allora, giusto appunto, c'è la pomata gorsa.
1: E una pomata tamanta, ci vuole un chilo. E non c'è mica... Il y a moins de pépins.
0: Mm-hmm. Voilà. E dopo che c'è quelli che hai ante boi e di la cœur de bœuf, e ce n'è tant altre.
1: Ma è più buona la gorsa che la cœur de bœuf. E après, dopo, sì, c'è tant'altro, c'è a Green Zebra, a Tiger Green, ma sono buoni di noi, eh? E ogni, ognuno ha
0: il suo
1: gusto. Certi sono più acidi, dopo certi sono più inzuccherati, mm-hmm. Ecco.
0: E può darsi che certe giusto appunto un sommet o barfa a salsa ed altre per mangiare in salata ed altre per la babosa ratatouille?
1: Beh, io li mangio tutti e per la salsa li mettiamo tutti.
0: Basta che le siano più mature?
1: Sì. Yeah.
0: A confitura di pomade verde di dino par mica le perdite, ma di golpe di un prodotto che ti è ricercato?
1: Ma mica ricercato perché non si era tanto, ma a mia nonna faceva sempre e si mandava anche a gare e anche un coraggio, quindi a Giudita diava come a pastèque blanche non ha più piantato e c'è qualcuno che mi ha detto oh, per l'anno prossimo, per l'anno che viene fare le pastèque blanche, hein? Ah ça, par qui? Perché a terminale mi faccio la confitura di pastèque blanche, la giovato. Du golpe mi va la confitura. Va.
0: E di golpe c'è assai sfaranza tra la pastèque che non avevamo?
1: Beh, non si mandia mica.
0: Non si faccia mica in confitura.
1: Sono pastèque d'inverno.
0: Mm-hmm.
1: E non si mandia mica così.
0: Sei in ricerca, parlavi di patrimonio, di tradizione prima, sei in ricerca di. Anziane varietà partout.
1: Sì, sì. E un esempio è le cose, i zucchi di paffa e gourde.
0: Mm-hmm.
1: Non si mangia nemica qui, sì.
0: No,
1: è un rapporto nemica.
0: La zucca.
1: E giusto per fare un paprua di trua qualche sia che sa fa e dopo di va un atelo.
0: E dunque, quelli golpe si vanno si ca e si... Si gaccia tutto
1: ciò che si vaccini di estate, ciò di acqua, è un buon momento, ciò di pigliare è un buon momento, e un sape fa. E per cui sul luogo qui si chiama, enfin, l'esplotazione si chiama ambio, in lingua corsa, in siana lingua si dice un sape fa, qualche si chiama l'ambio, ta un sape fa, come... O pintore che sa mette il colpo di pintore.
0: Bon, c'è stata una ricerca anche a livello di...
1: In un libro, io cerco in un libro di Jean-Claude Morat, di Casalione, che ha fatto molte ricerche e ha sortito i libri.
0: Magnifici.
1: E interessanti.
0: E poi in più un coup belli di
1: e importantissimi pa gurti.
0: Mm-hmm. E dunque l'hai trovato questa parola?
1: Sì.
0: Dunque pareti brudietti, certi zoadia in opera di Gerardio, visto che tu hai principiato a tua attività di stadina a Scorzo. qui beh, a stagione che ha fatto mi pare che la da essere anche più ricca posto che tu abbia di più varietà e poi sicuramente di più roba.
1: E chi vuole sapere? Chi vuole sapere di non pagare rischio un po'?
0: Ai, eh beh, no, ma che c'è qualcosa che ai principi, ci vuole avere principi, ma voglio dire che c'è qualcosa che è rivelato, un vero prodietto.
1: A di tutta maniera, per fare un'esportazione, non si faccia mica come adiuvato, come adiuvato in altri mestieri, ciò di rivelato, ma veramente ciò di una revisione maio.
0: E cabinanzo, infatti, ben, disabene, due tu, da in due parti, e veramente te sei udovilo, per sapere in due tuoi aiuti, e anche così, bon, di sicuro, i brudietti di sviluppo, soprattutto per noi a faca, a tempo che tu travagli, ma sai veramente, chi per esempio, qui per la stagione, c'è da essere... Tu che mulegno assai di più produzione in cui
1: c'è da essere di tutto, a di a proa gli va un poco di tutto. E non mi piace mica gli va a scuola fantasia di a scuola a formazione dice ciò di va tale e tale prodotti perché si vendono, ma c'è sempre un rapporto che a me che mi piace mica, un rapporto anche i soldi. Di ma va a fare e ora smintighiamo con altri prodotti allora. E ciò di va un paio di altri prodotti che sono spariti, se non so come l'animale che sparisce e dopo non troviamo più.
0: Allora giusto appunto a chi pensi quando tu dici safari qui, chi giusto appunto mentre il formaggione si impara ciò a fare qua perché qua di è in domanda e chi tu pensi a ciò che si va a dire e che non si va a dire più, a che pensi quando
1: no,
0: tu
1: perché
0: fa?
1: Io sono un po', come si dice, sono un po' di berlù, ma sicuro c'è un rapporto anche i soldi, cioè di campa, cioè di fa campa società e malheureusamente cioè di fare entri i soldi, ma di preserva, di vago mi zucche, pa fai dove mette l'acqua,
0: yeah.
1: E beh è un rapporto a nudo, ma so è un patrimonio. E per sapere che ti dico, sempre un rapporto anche i soldi, beh ciò di pensare di noi, beh non c'è mica i soldi.

0: Semu in barra di odine da dara nanta corsiga radio nantu a splutagione l'ambio in cumica a petre ligidie urtula non in bio.
1: Allora, questa naida mette i bommi, cuidino, pommi, ce ne parete barrieda, aida mette i guales.
2: Allora, in bio è difficile di trovare i pommi, come d'altra fare. E on a dû me coucher, on a dû me caouta à Schilt, a dû prise à Mona Lisa, parce qu'on ne cherche plus les affaires. On vit d'arrêt, mais tchoukéda dada.
1: Et des golpes, tu as un pomme, une doise pour faque, une cou, si gonzou ma diagoum.
2: Un peu goût tout.
0: Qui mica c'est moins doit-elle ou dit transformation et dit qui tu metti à dos roba in conserva.
2: Et alors qui c'est si travaille du légume quand est du l'orto dopo qui la telo di partaglia i legumi dopo si va ci coce qui e qui t'hai ma machine pa sterilizzare e conserve.
1: E di golpo e pure muden e bon, se le zome su mano di golpo tu la mette le ovresco ma osi no e pure muden in deuscagno in cui a zodata di conservagiana addosso
2: ma è un anno
1: ava avemo da onda fora a bisi da l'orto en cubur un sicui di stadion e un c'è mica tu sa pronta all'estate e ma c'è a dia appena di roba d'inverno. Faggi a dia esport in urudion e pari particolare e penso che dei dobrudietti hai davala sina a iaccio
2: a dia va pari particolare in urudion e dopo

0: Adjava dino paiaj.
1: Kuin de urudion se de paret qui stala dimbio no.
0: Ie zemo 4 e cine un iza da stala da gui pogo dino.
1: C'è a piazza par che ognuno travaille si ve.
0: C'è a piazza per tutto il mondo.
1: E un cuburu in aiaccio c'è a lumanda ci sono i magazzini di produttori di noi in aiaccio.
0: Ie ma prima ti ho l'amico e mi chiama e mi dice mi può portare una gagetta e anche un bastino, mi domanda.
1: Allora, ciò che dice beh di noi, di lavorare così, in cui sport, e chi non si sceglie mica troppo ciò che ci voglia mettere in grado, di l'urto là non gli fa già la sua proposta in funzione di ciò che lui c'è.
0: Ah, i pagnesi mettono un po' di tutto, di prodotti di stagione.
1: Tutto ciò che tu hai, infatti.
0: Sì, sì.
1: E così da di no idee, perché cugina, come tu dici prima, o certi ti domandano, ma allora amica, giusto appunto in questa zucca, chi posso fare, di meglio di vala in soppa, o di meglio di cugina la uvora?
0: Eh beh, anzi, mi parlai di pugliete, un pugliete di va un piccolo quaderno che ricette, fa dall'idea.
1: Perché a cugina sappiamo di qualcosa che ti piace?
0: Mi piace, ma... Parendo i miei prodotti da un'unità niente di piani di più.
1: Sicuro di volerli trasformare e poi valorizzare di no il prodotto di va così.
0: Ah beh, sicuro è una valorizzazione.
1: Allora, e giuole di no ci ne hai parlato prima, e giuole ci ne parete varietà, c'è a giuola rossa, a giuola gialla, come si passa?
0: E io metto un po' di tutto e dopo temo di noi, ma non so come se c'è un'operazione, ma temo di noi a ciò di
1: Sisco.
0: Di Sisco.
1: Qua di noi è qualcosa che è ricercata. Bon, e besta sante mai da pronta a mi sport, ava, che aiuta rigula, rivala, in aiaccio, poco un prema, e ti ringraziamo per adolisida, ti brighiamo una buona fortuna, per la tele che tu vuoi mettere in piazza, e per la produzione e la domandida.
0: Ascolti, ti ringrazio a te e siete tutti benvenuti.
1: E binaremo a fare una tele.
0: Spiego.
1: A ringraziati Ramo di Incumica Petrelli, dunque in bar oggi. Non ti esodare, qui incontri venile e a zo splutazione l'ambio che vuoi volete bene a bisida, dunque biramantu che questa missione di è realizzata in cui l'aiuto di agolettività di Corsica e ci ritroviamo presto in Corsica Radio.

È una lingua bella, chi la fa e fiorisce, offrandiso tesori di schietta meraviglia. Tutto ciò che manca a Peppu de ci capisce.

0: Cortiga Rádio.
1: Badaremo a guerra, in corti di la scuola, soldati di una stonda.

promesse spadriamo. Antone se ne è morto e poi a scuola alla noiosa non c'era che tre zitti.

0: Vous écoutez Corsica Radio, la radio musicale corse. Il est 22h.
1: Corsica Radio, première radio musicale corse.
0: Corsica Radio.
2: À l'alto mondo, o tempo è lungo, ci sta l'eternità. E va pigliato, a tempo nato di me.